0: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro. Ho esaminato il sangue e ho paura. E si paura dell'esame, la siringa, il sangue, sì, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però. Vabbè, buona giornata, ragazzi, vi voglio bene. Max da Como.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: Buongiorno gombriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non c'è voglia di fare niente oggi. Aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno scombricolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta, la Montagna Piana.
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani. Con gli scombricolati del mattino, rigorosamente, dalle 5 alle 7.
4: Gli scombriccolati del

0: buon lunedì a tutti, scombriccolati, sono le 7, tra poco si inizia!
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 27 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. Emergenza incendi, il Gargano brucia, turisti evacuati, fiamme anche in Molise. Da domenica un violento incendio divora le pinete, bagnanti evacuati anche via mare. Il fumo avvolge la zona, anche nel basso Molise scatta l'emergenza con lo stop ai treni. Christopher Street Day, Germania, attentato al Pride di Berlino, il presunto terrorista morto in un blitz della polizia. La fuga del 21enne Abdul Ballut si è conclusa meno di 24 ore dopo essersi lanciato contro il corteo a bordo di un van. Un atto di terrorismo islamico per le autorità tedesche, il bilancio definitivo dell'assalto è di un morto e 29 feriti. La guerra in Medio Oriente, USA e Iran, spiragli di dialogo, secondo i media scarseggiano le munizioni, ma Trump annuncia ne abbiamo più di chiunque. Violenze dei coloni in Cisgiordania, due moschee a fuoco e 80 arresti. Tel Aviv approva altre 763 nuove unità abitative nei territori occupati. Netanyahu domani sarà da Trump. La guerra in Ucraina, attacchi incrociati Russia-Ucraina, ieri almeno 10 civili uccisi, Zelensky contro di noi in 7 giorni, 1700 droni, 1630 bombe, 95 missili. Kiev, Putin vuole più soldati ma ha perso 225.000 uomini in 7 mesi. Proteste in Val di Susa, notava secondo il questore di Torino, è stata un'escalation di azioni di guerra. Un gruppo di attivisti ha lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a difesa dei cantieri. Decine gli agenti feriti, identificate 400 persone, una prima stima dei danni parlerebbe di 1 milione di euro solo a Chiomonte. Caro carburante, la benzina schizza 2,6 euro a Milano, il governo accelera sulle accise mobili, i rialzi si abbattono sull'esodo estivo, ipotesi misure in settimana, allarme ai consumatori, spesa da 10 miliardi in 2 mesi, la corsa agli aumenti ripartita per la guerra. Estero, USA, stato di Washington, sparatoria a Seattle, secondo i media ci sarebbero almeno 2 morti e 5 feriti, i colpi di arma da fuoco nel corso di una fiera gastronomica, un testimone racconta il panico e diverse persone a terra. Sport in chiusura, Formula 1 GP di Ungheria, Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: ciao, ma ciao, sgrufolini da Sgrufolandia, buongiorno, buon lunedì, come state?
1: Buongiorno, buongiorno, tu come stai, Sergio?
0: Sei sicuro che tu
1: sì, io sono Sgrufolino, tu sei l'altro.
0: Davanti, sì, ciao, come si sta, ciao. Sgrufolandia, tutto bene?
2: Sì, sì, bene, insomma.
1: Sì, sì, dai, sì. È scesa la temperatura.
0: Oh, meno male. Avete dormito senza il lenzuolino?
2: No, ho dormito col lenzuolone, quello pesante
1: quasi stanotte. Sì, sì.
0: Ma che bello! Ma che bello, hai fatto attenzione al mostro che c'è sotto il letto che non ti faccia pirichini sul piedino?
2: Cosa vuol dire quella frase lì?
3: Io ho paura del mostro.
0: C'è il mostro sotto il letto,
3: Ma è quello con gli occhi che sembrano due lampadine accese.
0: Ma no, sì, ti prende il piede.
2: Il router.
3: Il router? Lì è il router. È il famoso router.
2: Sì.
0: Adesso ti spiego cos'è il mostro. Mettiamo il primo disco. Dai, dai, su, dai.
2: È arrivato One, non lo sapevamo.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: caro Francesco Gabbani, anch'io non tengo più dinero, li sto spendendo tutti in gin tonic. Era
1: brava.
0: Summer Funk.
1: Brava.
0: Al bar a bere, a bere al bar. Su Radio Number One per augurarvi buongiorno.
2: Questa è la sigla dei primi della classe, siamo in Formula 1, oramai siamo arrivati al momento dell'ultimo giro, una cosa straordinaria. E il primo giro l'ha vinto lui, il primo giro l'ha vinto lui, e il secondo giro l'ha vinto lei, e arrivano i primi della classe.
0: Eccoli qui. Sentiamo chi ha vinto questo primo giro di questa mattina dei primi della classe di Radio Number One. Sentiamo.
3: Buongiorno Combricola.
4: Buongiorno
3: miei cari mariachi radiofonologi.
0: Sembrava
3: Sapete
0: Federico.
3: Qual è il colmo per uno speaker della radio? Dire che lui lavora. Ciao dal Max.
4: Cosa significa?
5: Ciao, sono Federico. Ciao, sono Federico. Le mie battute fa più ridere.
0: Sì,
5: e soprattutto
0: vero.
5: Non offendono nessuno, caro
0: Basta.
5: Max.
0: Basta.
6: Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Number Ones. Ieri sera sono uscito e mi sono fatto una promessa: vado alla festa, bevo solo una birretta. Si
4: anche
6: comincia
4: la
6: sempre
4: anche
6: così.
4: La Manu lo fa.
6: Insomma, sono qua che c'ho ancora i vapori alcolici che esalano dalla pelle. Aiuto! Ho perso il conto, sono diventate 5-6 medie, limoncello, Montenegro, uno schifio unico, insomma. C'ho qua due occhi che sembro uno pompato come una zampogna.
4: Ma cosa
6: succede? Vabbè dai, bacione!

0: The Way You Kiss Me. Optimus su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno dalla Combricula, la Combricula, patrono Sergio Sironi, Emanuele Doriani. Ma è l'ultima settimana di questa stagione, questa qua. Perché poi tu te ne vai finalmente fuori di ball.
1: Cacciato.
2: Sergio rimane.
1: Sì, bravo, lavori forzati.
2: È proprio sono forzato al lavoro, che è diverso.
0: Facciamo una settimana in solitaria io e Sergio Sironi e tête à tête.
1: Provo orrore.
2: Allora me le faccio mettere.
1: Andate a fare il tête à tête.
2: Me le faccio mettere, allora vado a farmele fare questa settimana.
0: E poi vabbè, insomma, poi si ritorna a settembre. Abbiamo altri messaggi, altri primi della classe.
3: Il mio problema è che dormo troppo. I gatti sono offesi perché sono in ritardo di un'ora e mezzo con la colazione e se ne sono andati. Come a dire, mamma di genere. È solo lunedì, si prospetta una settimana. Dormi bambino, porca miseria, è mattino. Vedremo. Buona giornata a tutti. Ciao Sergino.
0: Ma anche a te buona giornata. Ma è bello dormire, fa bene, ti svegli, hai la pelle tutta tirata.
2: Soprattutto se sei andato a letto alle 4.
1: La pelle di stracchino.
4: Buongiorno Combricola. Sergio, qual è il film ispirato dalla vostra Lilli? È Profondo Russo. Ciao Federico.
2: Bravo, Profondo Russo. Queste sono battute, bravo.
1: Grande.
2: Questa è grandissima.
0: Come te.

0: una Katy Perry del 2012, Paro Me è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato nella cumbricula di Radio Number One.
1: Domandones, che parte da un'esperienza personale, perché nel fine settimana mi sono dilettato a fare lo chef, il cuoco di casa, ho invitato un po' di amici a casa e ho preparato un risottino ai mirtilli che vi devo dire non è uscito proprio così male, anzi
0: è molto anni 80, però
1: molto anni 80, sì, avevo voglia di colorare un po',
2: però ne hai 61,
1: viola,
2: lo puoi fare,
1: sì.
0: Fragole, mirtilli sono anni 80,
1: sì. Però funzionano ancora e poi a volte tornano poi questi risottini un po' vintage. La domanda è, ma che cosa avete mangiato nel fine settimana, nel weekend, quella cosa che avete apprezzato più delle altre?
0: La cosa più buona che avete mangiato durante il weekend. Quindi Patrizio Romano è convinto che il suo risotto sia la cosa più buona che i suoi ospiti hanno mangiato.
1: Per quel che mi riguarda, sì.
2: Io invece ieri ho approvato definitivamente una nuova ricetta, che sono le linguine, due lieviti e polvere di rosmarino.
1: I famosi due lieviti, sì.
0: Ma perché non vai a Masterchef, Sergio? Perché tu le fai complicate.
2: No, tre ingredienti.
1: Tre ingredienti, due lieviti e polvere di rosmarino.
2: E burro per mantecare il tutto.
1: La mantecatura ci vuole.
0: Però ecco, i due lieviti ovviamente sono nell'impasto della pasta.
2: No, assolutamente no. Sono la parte del condimento.
0: Del sugo?
2: Sì. Lievito di birra
0: e lievito ricetta. Allora, dai la ricetta, scusa.
2: Fate le linguine, le fate bollire, prendete del burro, lo sciogliete nella pentola, aggiungete se volete uno spicchietto di aglio, ma poco poco, poi ci mettete la polvere di lievito madre, quella essiccata, e poi il lievito di birra, il panetto, metà. Quando manca un minuto la pasta, la prendete, la buttate in padella, aggiungete un mestolo e mezzo d'acqua, lo fate mantecare, viene una carbocrema.
1: Una carbocrema, no? Mi fermo qua, ragazzi, io vado via.
0: La carbocrema!
1: Io avrò fatto un piatto vintage, ma questo è un 3.0, anzi un 4.0,
2: Infatti,
0: questo è
2: un 4.5.
0: Questo è Masterchef. 393-444-0444, la cosa più buona che avete mangiato in questo weekend.
3: La combriccola di Radio

0: ascolta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Buona mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia corre a tratti in entrambe le direzioni per traffico intenso, abbiamo rallentamenti in particolare tra Viale Monteceneri e Barriera di Milano Est verso Brescia e tra Bergamo e Cavenago verso Milano. Corre anche sul tratto che riguarda la tangenziale est di Milano tra tangenziale est e Cormano, direzione Torino. Traffico intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e l'innesto con la A7 e sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna che sta causando code. Code si segnalano anche sulla A21, la Torino-Brescia, per circa 3 km a causa di un veicolo in avaria tra l'innesto con la A7 e Voghera in direzione Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, attenzione sulla A1, la Firenze Roma, c'è una perdita di carico con rallentamenti tra la diramazione Roma Nord e Guidonia, direzione Napoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: il pachiderma che non sta fermo un istante sono io praticamente, con tutto quello che mi mangio qui all'IGV Santa Clara sono proprio io. Era buon vento di Alfa insieme a Giovanotti nella combricola di Radio Number One. Ascoltiamo il primo focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Dalla combriccola, l'Italia brucia ancora dal Molise alla Sicilia, incendio sul Gargano tra Peschici e Vieste con i turisti evacuati dalle spiagge con le imbarcazioni della Guardia Costiera, interruzione nella circolazione dei treni tra Molise e Puglia, 500 passeggeri bloccati alla stazione di Termoli, fiamme anche nella Murgia, l'allarme resta alto inoltre in Sicilia, in particolare nel Palermitano, in Calabria, nel Crotonese, a fuoco anche Francia e Spagna, l'incendio di Avila è il più esteso della storia spagnola, circa 50.000 ettari bruciati, almeno 15.000 evacuati a Valencia. In Francia le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno, evacuate 220.000 persone da mercoledì scorso. Le fiamme minacciano anche Bordeaux con blocco dei treni. Ed ora torniamo ad occuparci di Donald Trump, perché questa volta è il Marocco che lo tira in ballo, intitola una superstrada proprio a Trump e il presidente statunitense ringrazia via social il re Mohammed VI. Che onore immenso, scrive il tycoon, spero di avere l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa magnifica autostrada e spero avvenga molto presto, ha scritto appunto Trump. Il messaggio è accompagnato da un video che illustra la portata dell'infrastruttura, è una superstrada comunque di oltre 1.000 chilometri, uno dei più importanti progetti infrastrutturali del Marocco e rappresenta un investimento totale stimato in 1 miliardo di euro circa. Attraversa il territorio del Sahara occidentale che Donald Trump, non dimentichiamolo, alla fine del suo primo mandato ha riconosciuto per primo sotto la sovranità proprio del Marocco. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: È l'estate di Radio All Summer Long, il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato di Kid Rock, ha fatto venire fuori il rocchettaro che dorme dentro Patrizio Romano, questa
1: sì.
0: Canzone.
1: Sì.
0: T'ho visto con la chitarra, l'hai suonata tutta tu, bravo!
1: Arriva il domandone, storna il domandone, se vi stiamo chiedendo qual è la cosa più buona che avete mangiato nel weekend, partendo proprio da questo spunto che riguarda il mio risottino ai mirtilli, e poi c'è anche la ricettona 3.4.0 di Sergio Sironi. Ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Che cosa ho mangiato io di buono questo weekend? Allora, sono andato nel mio ristorante preferito, Brugherio.
1: Sì.
2: Ho mangiato una tagliata, cottura media, con salsa di basilico, contornato da un vino che si chiama Edda. È un vino pugliese, bianco, e caffè e un Montenegro liscio, senza ghiaccio. E poi, bello in pista, sono tornato a casa.
1: Bravo,
0: e sei
3: bravo.
0: Uscito da in giro per Brugherio.
3: E poi c'è una fanciulla che è la nostra Elena, che è andata a mangiarsi sabato un risotto taleggio e bacche di bosco alla baita di Orimento al Lego Foto. Sembra una panna cotta, molto buono.
1: Sì, perché è molto denso. Sembra il riso. No, molto è molto denso. Quindi io all'inizio pensavo fosse un dolce, una cheesecake.
0: Certo,
1: in realtà è un
0: risottino. Mazza, una cheesecake è bella densa.

0: Fulminacci su Radio Number One con Stupida Sfortuna, il pezzo che aveva portato a Sanremo, che ogni tanto ci piace riascoltare, anche se di tempo ne è passato. Allora, qual è il domandone di questa mattina?
1: Stiamo parlando del piatto migliore, il piatto più buono che avete mangiato nel weekend. Siamo partiti da alcuni esempi caserecci e vi stiamo chiedendo appunto cosa avete mangiato nel weekend che vi ha sconfinferato.
0: Ah, noi abbiamo mangiato una torta. Fanno delle torte qui all'IGV Club che sono qua, si mangia molto bene, però c'è questa torta meravigliosa con una marmellata di ciliegie dentro, sì. Buona, proprio, sai, proprio quella casereccia fatta in casa, e sopra ti mettono della cremina, credo di cremina.
2: La famosa cremina di cremina, fantastico, la voglio assaggiare, la sai fare cremina di cremina, certo, poi spieghiamo la ricetta, la sa fare, si prende un po' di cremina, ne aggiungi un po' di cremina,
1: la
2: mischi,
1: crema a farlo, e vai in provincia di Cremona, è ovvio,
2: bravissimo,
0: bravo, hai capito, è proprio quella lì, la cremina di cremina,
1: esattamente.
0: 393 444 0444, voglio la tuta che aveva Robbie Williams.

0: Love My Life, si chiama così questa bella canzone di Robbie Williams, ma ve lo ricordate nella la tutina tutta sberluccicosa azzurra che aveva nell'Half Team dei mondiali? Tra l'altro di una marca che fa delle cose bellissime, la cosa più brutta gliela messa addosso a lui. Povero Robbie Williams, a tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più.

0: forse saremo stupidi noi che pensiamo che il lettino dopo pranzo sia in effetti una grandiosa meraviglia, ecco, io penso questo.
1: Ma proprio no.
0: Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu qui su Radio Number One.

0: chiama?
1: Gaia, chiamo io, chiami tu, ti chiamo io Gaia, ma tagliamo la testa al toro, qui continuiamo, chiamo io, ti chiamo io, e va bene così, e poi ti porto in spiaggia tutti e due sull'astraio,
2: No,
1: uno di fronte alla... sì, è bello,
2: no. Insomma,
1: più bello,
2: meglio lettino. Messaggi, dai, messaggi, che stiamo per chiudere questa puntata dopo l'appello dello zio, vediamo un po'.
3: Ciao ragazzi, ma ciao. Di cosa stiamo parlando? Malettino tutta la vita. È così bello far tardi alla sera, poi mettersi al sole, farsi a rilassarsi talmente tanto da addormentarsi sul lettino. È la cosa più bella e rilassante che c'è. Voto per Andrea Ferrari.
2: Grazie.
3: Buona giornata da Daniela di Pavia.
2: Hai capito, zio?
1: Dai, ho capito, purtroppo ho capito, ma non si fa. Ragazzi, l'emblema dell'estate italiana, lo sdraio,
2: e poi
1: anche
2: a volte...
1: sulle locandine di sapore di mare. Dai.
2: Ma sbaglio, a volte ti portavano anche la sedia, quella da regista. Dovevi scegliere tra la sedia da regista, sdraio, lettino. No.
1: A me portavano la sdraio con scritto il nome, bagno 313, zio Nasti dietro, bello così.
2: Attenzione!
1: Cos'è sta cagata? Dai,
2: edizione straordinaria del TG Spiaggia. Allora, clamoroso nei

0: italiani cresce il numero di persone che abbandona la sdraio dopo soli 20 minuti. La causa: mal di schiena e continue contorsioni. Allarme pennichella: sulla sdraio è impossibile trovare una posizione comoda. I lettini restano il mezzo più sicuro per il riposino post pranzo. E chiudiamo con l'economia: boom di prenotazioni per i lettini vista mare. Gli esperti parlano di investimento sul benessere. Molto bene, quindi questa era l'ultima notizia. Lasciamo spazio ora allo Zionasti, che avrà qualcosa da replicare. In pochi secondi, però.
1: Notizie false e tendenziose. Io queste fonti non le giudico, le ha

0: Katy Perry, Firework. Ultimo messaggio al volo, via!
1: Ma buongiorno ragazzi, oggi mi schiero dalla parte dello zio Nasti. Sono anch'io per la sdraio, il lettino, ma anche no. Poi la sdraio, come avete detto prima, si fa roccolo, si può mettere tutti intorno, sai quante risate, quanto per l'amor di Dio.
0: Ma... bene, ho vinto io, ultimo messaggio, come si faceva a calcetto, l'ultimo è quello che decide la vittoria, ho vinto io, grazie,
2: sì,
0: ciao a tutti, a domani.
2: Come no.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: sei tu, saresti tu adesso, solo perché il 99% dei votanti ha detto lettino.
2: Ha vinto il lettino, cari amici all'ascolto, ci sarà un motivo se, come detto più e più volte durante la puntata, la sdraio non viene neanche praticamente più proposta, si sono estinte le sdraio. Il lettino è il business class dalla spiaggia, caro zio, e quindi ti devi arrendere a quella che è la voce anche di tutto il popolo di One Match.
0: Mi adatto, ma non sono d'accordo, quindi proporrò una linea di lettini con scritto Andrea Brumbru Ferrari, una linea di sdraio con scritto zio Nasti.
2: Va bene, le faremo griffati Radio Number One. Grazie zio Nasti, a domani.
0: Grazie a te Andrea Brumbru Ferrari, a domani, vi lasciamo insieme a Stefano Federici per il PN1 e a tutti una buona continuazione di pomeriggio.
2: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: La musica che cerchi è qui!

0: buon lunedì, eccoci pronti, carichi per la prima puntata della settimana del pomeriggio number one, 14 e un minuto in arrivo all'informazione.
1: Radio number one, notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi stamattina hanno svolto un sopralluogo dopo gli assalti No TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, durante la sua visita, ha espresso condanna. Questo non è dissenso, è violenza organizzata e premeditata, ha detto, e come tale deve essere trattata. La magistratura faccia il massimo. Prezzo della benzina alle stelle alle 17.30, Consiglio dei Ministri per un intervento ponte da parte del governo. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 1,98 euro al litro per la benzina e 2,18 per il gasolio. Torna l'emergenza incendi al centro sud Italia, dal Molise alla Sicilia, passando per Puglia e Calabria. Sul Gargano un vasto rogo alimentato dal forte vento è divampato nell'area tra Peschici e Vieste, distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea. Centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. Tutto questo mentre sta per arrivare la quarta ondata di caldo intenso. Secondo le previsioni, da mercoledì si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali e a sudare il giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi in pianura padana oppure in città come Firenze e Roma, oltre che in buona parte del sud Italia. Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e della polizia locale di Appiano hanno arrestato un presunto stalker high-tech. L'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari. Anche la Spagna dichiara guerra al fumo, ha approvato un nuovo disegno di legge che ora deve passare in Parlamento per il via libera. Quattro le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte dei minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Andrea Pirlo non sarà il CT della Nazionale, ho appreso di non essere più candidato, ha scritto sui social. La causa è il contratto di sponsorizzazione con un'agenzia di scommesse russa. Da chiarire ora la posizione anche di Maldini e Leonardo, che potrebbero a loro volta lasciare domani Consiglio federale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi!

0: purtroppo il pianeta Terra. 393-444-0444, se ci siete dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
0: Signori,

0: a scalare le classifiche mondiali. My Body Is Ready, la nuova di Somber, giovanissimo artista americano che apre il primo appuntamento di questa settimana che ci porterà alla fine del mese di luglio con il pomeriggio number one. Abbiamo detto, c'è l'appello, se ci siete dite oh Giuliano.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno, buongiorno anche a te. Anche a te, grazie.
1: Appunto, visto che siamo, almeno per me, all'inizio dell'ultima settimana e poi me ne vo in ferie.
0: Sì.
1: Diciamo tutti.
0: Oh, grande, grande.
1: Ciao Stefano.
0: L'ultima settimana, quanti di voi aspettano con impazienza venerdì o sabato per riuscire finalmente a partire? Quando farete le valigie, sarete contenti oppure non ce la fate proprio più? Non vedete l'ora di partire per queste agoniate vacanze, mister?
2: Ciao Stefano, il mister, un abbraccio, buona radio, ti ascolto insieme al mio amico Francesco, ciao.
0: Francesco e il mister Marcello presenti dal Piemonte, abbracciamo naturalmente tutti gli amici di Torino, provincia, tutti gli amici del Piemonte che anche oggi pomeriggio hanno la loro radio in FM con il DAB sintonizzata su Radio Number One.
3: Buongiorno Stefano.
0: Bonjour.
3: Oh, sono presente Anne-Marie di Lecco.
0: Bonjour, baci, bonjour. Baci. Un bacio a te Anne-Marie, un abbraccio anche al nostro Gigi di BG. Andiamo in Sicilia, Bedda.
4: Buon pomeriggio Stefano, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon caldo e buon tutto, un grazie. Abbraccione.
0: È sempre un piacere sentirti Maria Grazia, un abbraccione a te e agli amici di Palermo e provincia. Fin qui tutto bene, la situazione potrebbe all'improvviso migliorare o peggiorare.
5: Ciao Stefano, Massimo Piccione c'è, dicevo.
0: Grande Massimo, grande, grande.
5: Mi dispiace
0: grande.
5: Per i cammelli, forse va meglio ai piccioni.
0: E
5: a proposito
0: cammelli,
5: volevo
0: sì.
5: dire che ieri sera ho visto la telenovela turca, la donna piccione, dovevi vederla, si era messa tutto il rossetto sul becco per riconquistare suo marito. Cucu, cucu, cucu.
0: Quindi la situazione è questa, no?
6: Bevete appunto. Di meno, bevete di meno la sera.
0: 393-444-0444, questo è il nostro esercito della pace musicale, come avete sentito. In arrivo Meghan Trainor.

0: c'è il PN1.
1: Come sempre Alto Lago presente con Gigetto.
0: Ciao Gigetto.
1: Come sempre mi sono accostato per mandarti vocale.
0: Bravo.
1: Visto che ti scrivo e non mi caghi. Ma ed no, è appena lunedì. Cattivello, ciao Ste.
0: Ma no, non devi dire così. Siete tantissimi a scriverci e a raccontarci un po' di voi. Un pochino alla volta arrivate tutti, dai.
2: Dalla terribile zona industriale di Cambiago.
0: Sì.
2: Un saluto da Mauro.
0: Ciao di Mauro. Zago,
2: non
0: ciao.
2: Di Cambiago.
0: Ciao Mauro.
2: Terribile. Cemento, camion, traffico. Terribile.
0: Sì, ti credo.
3: Ehi, ecco. Cesare, ascolta, visto che parlate di animali, io sono Rodolfo, il cuccatore dei Sette Laghi.
0: Ecco.
3: E anche se ci sono queste alte temperature, io mi sento un toro. Pronto per.
0: No.
3: Hai capito, Debora!
0: Il toro Rodolfo presente come tanti di voi qui sul nostro WhatsApp.
4: Mi c'è anche Orso da Legnano, l'orso. Non dimenticatemi. Ciao.
0: Un abbraccio anche all'orso. Sapevate che più di una donna su tre si pente, e dico si pente, della scelta del partner? Quindi alla fine si accontenta, ma ultimamente le cose stanno cambiando, perché il mito dell'anima gemella negli ultimi anni sembra aver subito un drastico ridimensionamento. C'è stato un sondaggio recente condotto dalla piattaforma Milk su oltre 4.000 partner e ha rivelato che il 33% degli adulti ritiene di essersi accontentato nella scelta del compagno attuale. E questa ennesima ricerca ha evidenziato come soprattutto le donne abbiano abbassato i loro standard personali, accontentandosi di ciò che, diciamo, passa il convento, pentendosene poi in un secondo momento. Ma è davvero così, ragazze? Cioè, avete scelto un partner e dopo alcuni giorni, barra mesi, barra anni, ve ne siete pentite? Raccontatecelo, se è davvero così, al 393.

0: settimana abbiamo detto più di una donna su tre si pente della scelta del partner e la fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni risulta la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia, registrando, pensate, un picco del 41% di intervistate insoddisfatte. Lalla, è davvero così?
1: Dopo due matrimoni è meglio restare soli, che male a

0: partner, soprattutto quelle più giovani, tra i 25 e i 34 anni, hanno scelto un partner e dopo alcuni mesi, barra anni, se ne sono pentite. Alcune dopo alcuni giorni. E allora in soccorso arriva lui, bello bello.
1: Allora lancio un appello a tutte le donne scontente della loro scelta e dico loro: adottate un orso. Ciao bacioni, orso da Legnano.
0: Oppure, se non volete avere a che fare con l'orso, potreste anche adottare la sfinge. A proposito, tra pochissimo collegamento con l'Egitto da Sharm el Sheikh, il primo enigma della sfinge di questa settimana.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Charm. L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, oggi vi riporto in spiaggia con un enigma davvero difficile. Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
2: Sfinge, lei deve bere di meno, deve bere di meno. Avete sentito? Volete che la Sfinge ripeta l'enigma di oggi? Ricolleghiamoci con Charm, dottoressa Sfinge.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
2: Beh, bisogna fare un piccolo ragionamento, o magari un grande ragionamento, quello con la R maiuscola. Cosa può unire il silenzio ed il mare? 393-444-0444. C'è Davy Guetta.

0: Guetta, Kelly Rowland, Love Takes Over. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì. Cede la linea all'Egitto, se la prende Abdullah, che poi l'ha dirotta verso la Malefica, la Sfinge, pronta per riproporre questo enigma veramente complicato e fantasioso.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo!
0: Dobbiamo dirtelo, riusciremo a dirtelo tranquillamente facendo un po' di ragionamenti. Sentiamo intanto i nostri ascoltatori con i loro primi messaggi, le risposte.
2: Ciao Stefano, salutami anche l'Abdul, sono Gigina D'Altonale. Guarda che sono partita stamattina col trattore per venire a fare un po' di acqua gym con te.
0: Grazie.
2: Comunque la risposta è l'orizzonte.
0: No, no.
2: Madonna, Bortolo, frena!
0: Frena Bortolo, non è l'orizzonte, un abbraccio al Bortolo e alla Gigina D'Altonale.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Secondo me è la conchiglia.
0: No, no.
3: Ricky da Sozzara, Mantova. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Ricky. Un abbraccio a te e agli amici della provincia di Mantova. In particolar modo gli amici e le amiche di Sozzara, non è quella, no.
4: L'enigma della Sfinge è il pesce.
0: No,
4: il
0: no.
4: Pesce non parla. Il mare uguale.
0: Hai ragione, ma non è il pesce.
5: L'enigma potrebbe essere la conchiglia.
0: No. Non è quella, ritenta, un abbraccione, grazie per esserci.
6: Ci sono i pesci, Roberto da Certosa di Pavia.
0: Roberto, tutto a posto?
7: Per me è la calma, Giovanni dalla Val Seriana.
0: Che è la virtù dei forti, no.
8: Ciao, può essere il tramonto?
0: No.
8: Sono Elena da Torino.
0: Ciao Ele, ciao, ciao Torino, non è quello, non è il tramonto.
9: Ciao. Sentiamo. Stefano, buongiorno. Ciao. Potrebbe essere il vecchio del no. romanzo Il vecchio e il mare, che unisce anche il silenzio nel romanzo.
0: Non è quello.
9: Per l'enigma della Sfinge.
0: Purtroppo no.
9: Speriamo. Enrico da Parma.
0: Ciao Enrico, un abbraccione a te, gli amici di Parma. Sfinge, tocca a lei.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: 393 444 0444.

0: collegarci con Charmaine Scicco. Egitto c'è la Sfinge con l'enigma del lunedì. Risentiamolo.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: Lo stanno dicendo.
2: Ciao, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma della Sfinge potrebbe essere l'orizzonte?
0: Non è l'orizzonte, tesoro.
3: Secondo me è il profondo.
0: No.
4: Ciao Stefano, secondo noi la pace.
0: No.
5: Ciao Stefano, Monica da Milano. Potrebbe essere la lettera S, perché
0: non è quella.
5: Silenzio inizia per S e mare in inglese è sì e inizia per S.
0: Non è quello. Non è quello. La parola è la notte, Svetlana. Non è quella, Svetlana.
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Secondo me quello che relaziona il silenzio con il mare è,
0: sì,
6: sono le onde.
0: Le onde.
6: L'assenza di onde sonore sono il silenzio e le onde del mare. Ciao Adriana da Bergamo.
0: Ciao Adriana, non è quella.
7: Il suono del violino. Alberto da Bologna.
0: È il suono del violino? È quello? Sì.

0: Siete su Radio Number One nel PN1 del lunedì, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.
0: Diteglielo.
2: Ciao, sono Gabriel da Torino e secondo me la risposta è il vento.
0: Non è quello, Gabriel, mi dispiace, un abbraccio.
3: Per me è la marea, perché no, il silenzio va e viene dalla spiaggia, per cui la marea.
0: Non è
3: Silvia da Castiglione delle Stiviere.
0: Non è
3: Ciao.
0: La marea, non è la marea, influenzata probabilmente anche dalla luna, dicono, e Vito da Arluno ci scrive proprio la luna. Non è quella, non è quella, Sfinge.
1: Cosa può unire il silenzio ed il mare? Ditemelo.

0: Daft Punk, One More Time, la grande canzone delle 15:45 che ci riporta live qui su Radio Number One, anche con il secondo Tutti Contro Tutte, con la sigla di un cartone TV anni 80 da indovinare. Qual era la sigla? Questa!
1: Attenzione!
0: Dovevate mettere anche un qualcosa davanti al nome del personaggio e non l'avete fatto!
2: È per caso Crimi?
0: È quella,
2: Fulvio,
0: però
2: da Como, ciao!
0: Però, manca.
3: Rettifico, è l'incantevole Crimi. Sono Elena Torino.
0: Questo è l'ultimo messaggio arrivato, quindi per farvi capire che dovevate mettere l'incantevole. E voi?
4: Dolce Crimi!
0: Non è Dolce Crimi, in tantissimi hanno detto
4: Crimi, sono Teresa da Calco.
0: Teresa, manca qualcosa davanti a Crimi.
5: Ciao, sono Matteo da Varese, è Crimi Stefano.
0: Manca qualcosa.
6: Dolce Crimi, Nadia da Brescia.
0: Non era Dolce.
7: Luigi da Bergamo, è Gigrobo d'acciaio, lanciami i componenti, dai.
0: Quale componente vuoi, la zampa?
8: Magica Emi, Luca da Boario.
0: Non è Magica Emi.
9: Magica Emi, Giovanni da Castelcofredo.
0: Non è Magica Emi.
10: Ciao, Crimi, sogno.
0: Dolce Crimi, non è Dolce Crimi.
11: Magica Crimi.
0: No, non è Magica.
12: Claudio da Motta Visconti.
0: Qual è, Claudio? Dici.
12: Ciao Stefano, è Magica Crimi.
0: No. La prima alle 15:44 a darci la risposta corretta, ovvero il titolo corretto di questo cartone animato, è lei. Sentite.
4: Incantevole Crimi, besitos della Wendy.
0: Signore e signori, la Wendy prima in classifica, complimenti.
11: L'incantevole Crimi, Alice dall'Imbiate.
0: L'incantevole Crimi porta Alice dall'Imbiate in seconda posizione.
13: L'incantevole Crimi, Antonio D'Avesano. Ciao Stefano.
0: Bravissimo Antonio.
14: Ciao Stefano, sono Antonella da Brescia. L'incantevole Crimi. Ciao.
0: Brava Anto, quarta.
15: Ciao. Dovrebbe essere l'incantevole Crimi, Stefano da Pavia.
0: Quinto posto per Stefano da Pavia.
16: Emanuela da Bordighera, l'incantevole Crimi.
0: Brava, Bordighera c'è.
17: L'incantevole Crimi, Matteo da Bergamo.
0: Anche Matteo.
18: Crimi, Claudia da Brescia.
0: Manca l'incantevole.
19: Ciao Ste, l'incantevole Crimi, Davide. Bravissimo. Dalla Valle Camonica.
0: Bravissimo Davide.
20: Incantevole Crimi, anni 80.
0: Giusto.
20: Nicolas Di Vienno.
0: Nono classificato Nicolas.
4: L'incantevole Crimi, Gialetto da Cambiago.
0: Anche il cane era d'accordo con la risposta, perché continuava a dire "Uff, è giusto, l'incantevole Crimi era il titolo corretto di questo cartone animato che abbiamo utilizzato per giocare con voi. Era il secondo Tutti Contro Tutte in arrivo di

0: per il nostro corpo e la nostra mente. L'abbiamo ricevuto in diretta grazie ai nostri programmatori che hanno scelto la canzone Jungle di Wave come ultima canzone di questa nostra seconda ora insieme.
1: Vorrei venire tanto a trovarti a quel di Valeggio sul Mincio, ma ahimè devo lavorare. Ma cosa dici? Dico che non vado e vengo da te?
0: Posso risentirlo?
1: Vorrei venire tanto a trovarti a quel di Valeggio sul Mincio.
0: No, devi venire a trovarci, cioè non esiste. Magari sabato se non riesci durante la settimana, ma da mercoledì 29 luglio e per tutto il fine settimana, quindi parliamo del 30, del 31 fino a sabato 1 agosto, quindi dal 29 luglio al 1 agosto mi troverete in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Sarà così anche durante la prima settimana di agosto, da mercoledì 5 passando per giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 agosto, prima con il pomeriggio number one e poi con summer one in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Il parco è grande, quindi cercate e ascoltate la musica, lì troverete la postazione di Radio Number One.
2: Pomeriggio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon inizio settimana a tutti voi, siete su Radio Number One. Tra poco tornerà la Sfinge con Abdul e con la parola nascosta nel sarcofago. Intanto abbiamo fatto le 4 di questo lunedì, c'è l'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. 3 persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy nella zona nord di Parigi. Per i media francesi le persone ferite sono 3 donne di cui una incinta. 2 vittime sarebbero in condizioni critiche, la terza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Al momento è stato arrestato dalla polizia un sospettato. Si tratta di un uomo di 31 anni con problemi psichici che ha detto: me l'ha ordinato Allah. Questa mattina la premier Meloni e il ministro Piantedosi sono stati per un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. È stata una violenza organizzata, la magistratura deve fare il massimo per punire i responsabili di questo schifo, ha detto la Meloni. Sono circa 800 le persone identificate, 4 gli stranieri fermati. Sono invece 126 i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Piantedosi ha chiesto che ogni forza democratica prenda le distanze perché è il caso che ci sia unità contro i responsabili. Pirlo non sarà più il CT della nazionale a causa del caso Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò dice: lavoriamo ad un nuovo nome, a breve saprete tutto. Il ministro Bodi chiede di rimediare alla brutta figura. Malagò replica: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, che avevano scelto Pirlo dopo il no di Guardiola, potrebbero già dimettersi. In corsa per il ruolo di CT tornano Mancini e Conte. Quarta ondata di calore in Europa, l'estate 2026 è già nettamente sopra la media degli scorsi anni a livello di temperature. La causa della nuova ondata è legata al mare che in questi mesi, dopo aver raggiunto la sua temperatura massima, inizierà a rilasciare enormi quantità di calore mantenendo altissimi valori termici, specialmente lungo le coste. In pianura padana previsti ancora 38-39 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lucilla c'ha la parola nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare con noi?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi, Malefica!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, perché grazie ad Abdul e a questo primo su fax inviato direttamente dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, sappiamo che la parola nascosta nel sarcofago, parola nascosta di oggi, lunedì 27 luglio, è composta da 12 lettere. Sono 7 le consonanti e 5 le vocali. 12 lettere iniziate a incasellare. 7 consonanti, 5 vocali. Ecco il secondo fax. Primo indizio: in tanti italiani lo cercano. Ripeto, in tanti italiani lo cercano. 12 lettere, che cosa cercano gli italiani? 7 consonanti e 5 vocali e un numero. 393-444-0444, dove inviare le vostre papabili risposte. 393-444-0444.

danzando tra i fuochi, tra le fiamme. The Weeknd, 4:11, siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge e il taxista.

0: 5 vocali, un unico indizio per il momento arrivato da Charm. In tanti italiani lo cercano. Che cosa cercano gli italiani? Sentiamo.
1: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è indeterminato.
0: È vero, molti lo cercano, l'indeterminato, ma non è quella la risposta che la Sfinge voleva sentirsi raccontare.
2: Ciao, sono Danny della provincia di Mantova. Ciao, la parola per me è tranquillità.
0: Non
2: ciao.
0: Non è tranquillità. Ciao cara.
3: Ciao Stefanino, siamo tornati.
0: Grandi Maniscalchi. Grandi, bentornati, come state?
3: La parola nascosta è investimento.
0: Ah no.
3: Quello che non possiamo far noi perché siamo poveri.
0: Grandi Maniscalchi, vi abbraccio forte, buon lavoro.
4: La parola della Sfinge è refrigerio, penso. Fabio, ciao.
0: No, non è quella. Marco, è forse il Super Enalotto la risposta corretta? No.
5: Refrigerio?
0: No.
5: Giovanni da San Rocco.
0: Non è refrigerio, non è quella. 7 consonanti, 5 vocali, sono 12 le lettere. In tanti italiani lo cercano. Era il primo suggerimento. È arrivato un altro fax da Charmaine Chicco. C'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa anche tanti chilometri. 393 444 0444. C'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri. Sì.

0: something I wanna talk about.
1: Sabrina, Madonna con Bring Your Love Abdul e la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto 12 lettere la compongono, 7 le consonanti, 5 le vocali, in tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri. Da Clusone, sentiamo.
2: Ciao, la parola è appartamento. Elisa da Clusone.
1: Probabilmente la nostra amica e ascoltatrice Elisa di Clusone, BG, sarà alla ricerca di un appartamento, ma non è quella la risposta, ovvero non è quella la parola nascosta. Quindi Eli, puoi riprovare tranquillamente, grazie per esserci intanto.
3: Ciao Ste, Raffaele da Brescia.
1: Ciao Raffa.
3: Per bell'amore.
1: Non è l'amore, non è quello.
4: Ciao, sono Roberta del Busco.
1: Ciao Robby.
4: Io penso che la parola sia super enalotto.
1: Super enalotto, no.
3: Super jackpot.
1: No, nemmeno quello.
5: Ciao, Radio Number One, Alessandro da Rivignano.
1: Ciao Ale.
5: Visto che sono in cerca, può essere l'appartamento?
1: No.
6: Ciao, può essere appartamento?
1: No.
7: Ciao Stefano da Viadana. Rilassamento.
1: Nemmeno quello.
8: Ciao, sono Eleonora da Bergamo, la parola è rilassamento.
1: No.
9: Ciao, è la destinazione?
1: No, nemmeno.
9: Susi da Bergamo,
1: nemmeno
9: ciao.
1: La destinazione.
10: È no, per sì. Caso il combustibile?
1: No.
10: Ciao Fabrizio Casnigo.
1: Ciao Fabri, no. Eli.
4: Ciao, io dico rilassamento.
1: No.
4: Elisa da Mantova.
1: No. A questo punto Abdul dall'Egitto, da Sharm el Sheikh, ha inviato il quarto e ultimo fax. È uno svago che deriva da cose piacevoli. Beh, facciamo un riassuntino. 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali, in tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa parecchi chilometri. È uno svago che deriva da cose piacevoli. Dopo una dura giornata di lavoro, magari un riposino, e poi dice: questa sera ho proprio bisogno.

0: Lisa, DJ e producer che abbiamo incontrato adesso su Radio Number One con questa canzone di qualche tempo fa intitolata Summer. Siamo nel bel mezzo di un'estate rovente, anche con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere, sono 7 le consonanti, 5 vocali. In tanti italiani lo cercano, c'è chi per trovarlo si mette in macchina e fa tanti chilometri. È uno svago che deriva da cose piacevoli.
1: Giampaolo. Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
1: Sono Giampaolo da Verdello.
0: Ciao Giampaolo.
1: La parola nascosta può essere parco divertimenti, per caso.
0: Non è parco divertimenti. Quelle sono due parole, parco divertimenti.
2: Innamoramento.
0: No.
2: Meglio da Brescia.
0: Non è innamoramento, Roby.
3: Miglior prezzo, Roberto da Desenzano del Garda.
0: Signore e signori, i più veloci sono stati loro alle 16 e 8 minuti.
4: Il divertimento, Antonella. Ciao da Rodengo.
0: Signore e signori, Antonella da Rodengo, BS, per prima ha inviato la parola corretta, divertimento.
5: Ciao Radio Number One, sono Elisa da Rancate e secondo me la parola è divertimento.
0: Bravissima Elisa, seconda classificata, complimenti.
6: Il divertimento, sempre Davide da Limone Piemonte.
0: Limone Piemonte risponde, medaglia di bronzo.
7: Riprovo, è il divertimento? Ciao, Susi da Bergamo.
0: Medaglia di legno.
8: E divertimento? Lori di Cavriana, ciao.
0: Quinta in classifica, Lori.
9: Ah, ma allora è divertimento.
0: Direi di sì, allora è quella.
10: Il divertimento, Loredana da Porlezza.
0: Loredana Porlezza c'è.
11: Divertimento, Stefano, ciao Andrea da Pisogne.
0: Anche Pisogne c'è.
12: Potrebbe essere divertimento, ciao a tutti Federico.
0: Grande Fede.
13: Rilassamento.
0: No, non è rilassamento, purtroppo no, non è quella.
14: Ciao Ste, può
0: Ciao.
14: Essere il trattamento?
0: Mi serve un decimo o una decima?
15: Ciao Stefano, abbiamo tutti bisogno di divertimento.
0: Bravo. Bravo Luca, grandi, grandi. La parola nascosta di oggi con 12 lettere, 7 consonanti e 5 vocali era divertimento. Piccolo break, tra pochissimo ci divertiremo con il traffico.
16: Su Radio Number One, c'è il PN1.
17: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
18: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
19: Donne al volante! Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
20: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: abilità.
1: Alle 4.28 diamo uno sguardo al traffico, partiamo dalla 4 Venezia-Trieste con una carreggiata chiusa per un incidente tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Ci sono code che si estendono da prima di Re di Puglia fino a dopo Palmanova. Sulla A21 Torino-Brescia c'è un veicolo in fiamme allo svincolo di Alessandria Ovest, siamo in direzione Torino con traffico rallentato e code tra Alessandria Est e Ovest. Ci sono problemi anche in Lombardia, soprattutto sulla tangenziale Ovest di Milano, con code tra Settimo Milanese e l'allacciamento 8 per traffico intenso. Un veicolo in avaria invece tra Molino Dorino e Viale Certosa in direzione 8. Sulla 50 code anche tra Viale Certosa e Trezzano in direzione A1. Il traffico è intenso anche in Emilia sulla 1 Milano-Bologna, con code tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna. Code anche tra Piacenza Sud e Terre di Canossa sempre in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Ancona traffico intenso tra l'allacciamento A1 e Bologna-San Lazzaro, e sulla 12 Genova-Rosignano c'è un veicolo fermo tra Recco e Genova-Nervi in direzione Genova con code formate, mentre un incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia è segnalato allo svincolo di Spotorno in direzione Genova con code di 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: domenica.
1: Ancora un miraggio lontanissimo la prossima domenica, ma ci arriveremo. Pian piano ci arriveremo. Buona domenica, cantata da Saif sul palco del pomeriggio number one, come ogni lunedì. Siamo avanti fino alle 5. Tra poco l'arrivo delle donne al volante. Torniamo a parlare di calure estive e di questo sole potente che ha mandato in tilt parecchi di noi, parecchi di voi. In Inghilterra un signore ha deciso di rubare così un'ambulanza lasciata a pochi metri dall'ospedale e durante la fuga ha scoperto che nella parte posteriore, oltre al paziente, c'erano anche i medici. No, vabbè. Il bizzarro episodio è avvenuto a Stoke-on-Trent, siamo in Inghilterra, dove quest'uomo di 31 anni ha rubato questa ambulanza fuori al pronto soccorso senza accorgersi che a bordo c'erano un paramedico, una persona probabilmente parente del paziente, ed è partito dicendo: "Oh, l'ambulanza che ho sempre desiderato è tutta mia". Però la fuga ha fatto scattare un'immediata e massiccia operazione da parte della Stafford Police, che ha dispiegato agenti a terra, unità cinofile e persino un elicottero della polizia per tracciare il veicolo lungo le strade cittadine. Quando è stato beccato questo ladro di ambulanze, prima di essere arrestato si è scusato con i tre passeggeri e poi si è fatto ammanettare ed è andato giustamente dietro le sbarre. Succede anche questo, causa sole potente di questi ultimi giorni, e un'altra ondata di calura sta per arrivare anche nel nostro bel paese. Arriva anche Will.i.am. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Will I Am e Britney Spears, canzone di qualche tempo fa intitolata Scream and Shout, sentita nel PN1 di questo lunedì. Manca sempre meno al live in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Partiremo mercoledì 29, dopodomani giovedì 30, venerdì 31, sabato 1 agosto e ancora mercoledì 5 agosto, giovedì 6 agosto, venerdì 7 e sabato 8 agosto, e saremo a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona al parco acquatico Cavour. Trovate tutte le info anche sui nostri social, su Facebook e sull'Instagram di Radio Number One. Apro una piccola parentesi: anche sul mio Instagram Stefano Federici Official ho messo le immagini di quello che è successo durante l'animazione dell'anno scorso, quindi se volete andare a vedere com'è questo meraviglioso parco acquatico potete trovare le immagini che riguardano il live dell'anno scorso, la nostra animazione al parco, sul mio indirizzo Instagram Stefano Federici Official. 16:39, 40 in questo istante. Mama non mama.

0: 4:45, un bellissimo saluto ci arriva da parte di Caterina da Miramare di Rimini. Buona estate a voi amici e amiche di Radio Number One da Miramare. Un abbraccio a voi che siete a godervi l'estate con i piedi a mollo e magari un cocktail in mano. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo, oltre a partire insieme a voi l'ultimo quarto d'ora con il PN1, ritroveremo anche una grande canzone che arriverà dagli anni 80.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Sam Lee, una grande canzone scelta come sempre dai nostri programmatori che ci ha accompagnato fino alle 4:50 di questo lunedì. Un saluto arriva da Bellaria da parte di Stefano, Giada, Emily, Eric e Lori, e salutano anche la Valtellina, visto che loro sono valtellinesi, in vacanza in quel di Bellaria. Grazie ragazzi, c'è Purple Disco Machine.

0: Drop Dead, cantata dalla statunitense con origini filippine Olivia Rodrigo, canzone che mette fine alle nostre tre ore insieme letteralmente volate in questo primo appuntamento della settimana con il PN1 che tornerà domani qui in diretta su Radio Number One come sempre dalle 2 alle 5. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate i riascolta. Vi lascio con le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One,
2: tutta la musica che cerchi

0: la settimana insieme.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Tre persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello attorno a mezzogiorno vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Per i media francesi le persone ferite sono tre donne, di cui una incinta. Due vittime sarebbero in condizioni critiche, la terza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Al momento è stato arrestato dalla polizia un sospettato. Si tratta di un 31enne con problemi psichici che ha detto: me l'ha ordinato Allah. Questa mattina la premier Meloni e il ministro Piantedosi sono stati per un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. È stata una violenza organizzata, la magistratura deve fare il massimo per punire i responsabili di questo schifo, ha detto la Meloni. Pirlo non sarà più il CT della nazionale a causa del caso Fonbet. Il presidente della FIGC Malagò dice: lavoriamo ad un nuovo nome, a breve saprete tutto. Il ministro Abodi chiede di rimediare alla brutta figura. Malagò replica: bisogna vedere chi l'ha fatta, la brutta figura. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, che avevano scelto Pirlo dopo il no di Guardiola, potrebbero già dimettersi. In corsa per il ruolo di CT tornano così Mancini e Conte. Sullo sfondo Silvio Baldini e Palladino. Guerra Stati Uniti-Iran, Trump torna ad ammonire Teheran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se l'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso il loro raid sul paese. Netanyahu oggi è alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. Dopo alcuni giorni difficili di ricovero in ospedale è tornato sui social Fedez. Il messaggio è carico di emozione e consapevolezza. Pensavo che il mio tempo stesse per finire. Se sei sconosciuti non avessero donato il sangue non sarei qua, ha scritto il rapper, che temeva di non poter più riabbracciare i figli. Da qualche giorno è diventato papà per la terza volta dalla nuova compagna Giulia Honegger. Quarta ondata di calore in Europa, l'estate 2026 è già nettamente sopra la media degli scorsi anni a livello di temperature. Il problema è legato al mare che in questi mesi, dopo aver raggiunto la sua temperatura massima, inizia a rilasciare enormi quantità di calore mantenendo altissimi valori termici, specialmente lungo le coste. In pianura padana previsti ancora 38-39 gradi. Torniamo allo sport, mondiali di scherma ad Hong Kong, medaglia d'oro per Martina Favaretto nel fioretto femminile, nella finale tutta italiana sconfitta Arianna Errigo col punteggio di 15-7, per la Errigo 15 la medaglia di bronzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Eccoci qui, ultima settimana di Donne al Volante, almeno per questa stagione. Poi ci saranno delle novità, ma non vogliamo anticiparvi assolutamente nulla. E ci sono un sacco di cose anche oggi, ovviamente, in questo lunedì.
2: E cosa facevamo? Non davamo niente, non prendevamo notizie in giro per il mondo. E invece no, l'abbiamo fatto, ovviamente, e siamo pronti a dare il meglio.
1: Esatto, prima però la musica, chiaramente, con Pinguini Tattici Nucleari.

0: sorry, scusa, lo sento, guardate che nemmeno io sapevo che oggi fosse Santa Liliana. quindi vero, no, avevo intuito, perché forse me l'avevano già detto che c'era una Santa Liliana in un calendario
1: ad un certo punto dell'anno.
0: Sì,
1: però
0: ad un certo punto dell'anno, non sapevo fosse oggi, è quindi grazie per gli auguri, mi fa molto piacere, grazie anche a Stefano che l'ha buttata lì così. Vabbè. E allora, visto che al peggio non c'è fine, noi donne al volante qui a Radio Number One vogliamo andare in Calabria per raccontarvi di un festival un po' particolare.
1: Esattamente, siamo nella provincia di Catanzaro, a Soveria Mannelli, dove dall'1 al 4 agosto riparte questo festival molto curioso che si chiama proprio Festival del Lamento.
0: Esatto, Festival del Lamento è un po' un modo per trovarsi tutti insieme, lamentarsi di tutto quello che non va, ma non solo a livello personale, a livello proprio generale, e cercare di trovare delle soluzioni, perché se ne parli con gli altri magari il problema sembra meno problema.
1: Esatto,
0: capito?
1: Se non c'è una soluzione magari c'è della compassione, ecco, in tanti che condividono le stesse preoccupazioni, gli stessi problemi. Poi sì, non c'è solo la gente, possiamo dire così, comune, ok? Ci sono anche degli scrittori, dei giornalisti, personaggi che fanno dei dibattiti, ne parlano, però ognuno è libero di intervenire e di portare sul piatto il proprio lamento.
0: Infatti, pensa che bello. Ma scatta la domanda, cari ascoltatori di Radio Number One, che è sempre la stessa.
2: Ma tu?
0: Ma voi? Ma il vostro lamento? Oggi poi è anche lunedì. Ce l'avete un lamentino? Dai che noi italiani siamo bravi a tirar fuori i lamentini. Quindi se avete un lamento, qual è il numero?
1: 393 444 0444. Lamentele quotidiane e non...

0: Essential su Radio Number One con tutte le vostre lamentele, perché stavamo parlando noi donne al volante di questo Festival del Lamento che si tiene in Calabria, dove tutte le persone, ma anche poi giornalisti, scrittori e chi più ne ha più ne metta, si radunano per discutere, per parlare e per presentare le proprie lamentele.
1: Infatti, allora salutiamo Maurizio che dice la diretta dura troppo poco,
0: quindi non ci può dare tutte le, non si può spiegare tutte le sue lamentele, sì. Ci spiace però, perché infatti, eravamo infatti curiose.
1: Infatti, poi c'è Viviana che dice: io insomma mi lamento di tutti quelli che vanno a manifestare tutti incappucciati, non si fanno vedere, poi spaccano tutto e non hanno il coraggio, insomma assolutamente condivisibile. Marco, e qui sono assolutamente d'accordo, perché più nessuno mette le frecce, non quelle degli indiani ma gli indicatori di direzione, perché in auto più nessuno mette le frecce,
0: soprattutto quando deve sorpassare in autostrada. Che brutta cosa. Che,
1: no, ma non solo, quelli ovunque, che entrano escono, sì. Quelli che escono dalle rotonde, quelli che devono girare a destra, a sinistra, ormai questa è un optional. Anche mia nipote dice: zia, ormai le frecce non le mette più nessuno. Ho capito, ma dov'è che, cioè, ma
0: dove non abbiamo sbagliato noi nell'evoluzione?
1: Dove?
0: C'è Danilo che ci dice: è tornato il caldone, io andrò in vacanza solo a fine agosto, e questa è una lamentela,
1: sì,
0: molto
1: questa,
0: condivisibile.
1: Questa è dura, questa è dura.
0: E poi c'è anche Lidia che si lamenta del fatto che al lavoro oggi non andava la stampante. Ah. E qui ogni volta che c'è qualcosa della tecnologia che non va, effettivamente la rabbia, il nervoso ti salgono.
1: Ti viene voglia di avere una bacchetta magica, sì, di dire abracadabra, adesso sistemo tutto e voilà. Invece no, arriva lei, Lady Gaga.

0: Dice: io ce l'ho una lamentela, visto che parlavamo del Festival del Lamento che si tiene appunto a in Calabria.
1: Esatto,
0: in Calabria. Esatto. E lui dice: le vacanze durano troppo poco.
1: È vero.
0: Come dagli torto? Come dagli torto? E poi il mio lamento personale, okay, invece da Juventina, ma potresti appoggiarla anche tu.
1: E l'appoggio.
0: Visto che lo sei anche tu, lo sapete che insomma, dopo aver saputo che Pirlo non sarà più CT della nazionale, Malagò, sapete cosa ha detto poco fa? Thiago Motta CT? Non posso dire né sì né no.
1: Evviva!
0: Allora, Thiago Motta CT della nazionale? Dopo aver distrutto praticamente la Juve?
1: Non so cosa dire, ci
0: guarda,
1: devo pensare.
0: Nemmeno io, quindi parliamo di traffico.
1: È una lamentela.
0: Sì, sì, sì. Le donne al
2: volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: La situazione del traffico in questo momento alle 17.28, sentiamo.
2: Partiamo da un incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 il traffico è rallentato tra Fiorenzuola e la A15 in direzione Bologna. Sulla A15 Parma La Spezia code a tratti per 3 km tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla A14 Bologna Ancona tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro è segnalato un incidente, la direzione è quella di Ancona. Sulla pedemontana lombarda attenzione ad un ostacolo tra il bivio A36 A9 Lomazzo e Lazzate in direzione della provinciale 35. Sulla strada 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria al terminal 2 in direzione del casello di Busto Arsizio A8. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra svincolo A10 A6 e Albisola in direzione di Genova e c'è un veicolo in avaria tra Albisola e A10 A6 ma in direzione di Ventimiglia. E poi il traffico è intenso tra Genova Pegli e la A7 in direzione Genova. Sulla A7 ci sono code per incidente tra Castelnuovo Scrivia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova e ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Concludiamo con una segnalazione di traffico tra Valmontone e diramazione Roma Sud per perdita di carico, la direzione quella di Firenze.
1: Beh, come sempre vi auguriamo buon viaggio.

0: Estiva, qui ci sono due donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Eccoci qui, qui a Radio Number One vi portiamo a Serina, voi che abitate in altri posti, insomma in giro per il mondo. Serina è un comune italiano di 2092 abitanti, provincia di Bergamo, in Lombardia, situato a circa 30 km a nord da Bergamo, questo per darvi un'indicazione geografica. Però che cosa succede?
1: E soprattutto è in montagna, è un
0: comune montano. E sembra che ci siano, per quelli che vanno in montagna, delle lamentele perché le mucche sono rumorose.
1: Ma perché sono rumorose le mucche?
0: Perché
1: che alla fine non abbaiano, non ragliano e non fanno niente di tutto ciò. Hanno il campanaccio, ovviamente sì. Se loro si muovono, camminano, masticano anche l'erba muovendosi, appunto il campanaccio fa ding dong. Ma evidentemente ci sono dei turisti che loro il ding dong non lo volevano sentire.
0: No, e se ne sono andati. E quindi si sono anche lamentati con il sindaco, il primo cittadino, che ha replicato a queste lamentele dicendo: beh, sempre più spesso i turisti si approcciano alla natura come se fosse una cartolina statica. Io non è che posso fare un divieto perché le mucche stiano in silenzio, non lo posso fare. E poi ha detto anche altre cose che sono intelligenti. Bisogna spiegare che senza il cavallo o la mucca non ci sarebbero nei pascoli curati dei prodotti tipici e la montagna diventerebbe un bosco abbandonato.
1: E poi ha proseguito dicendo: e ci lamentiamo che il formaggio non è buono, il latte non è fresco, la carne è dura, per forza, perché cominciamo a stressare le mucche anche in montagna. È come se uno andasse al mare e si lamentasse del rumore delle onde. E allora è meglio che al mare non ci vada, così come è meglio che in montagna non ci venga. E ha ragione. Dà un fastidio le mucche. Non andare in montagna dove sai che cosa trovi. Oibò, le mucche!
0: Sì, sembrano un po' quelle cose, quelle contraddizioni. Magari il campanaccio tutto il giorno
1: può dar fastidio.
0: Può dare fastidio. Però devi metterlo in conto se vai in montagna in determinati posti. Non è che le mucche le trovi dappertutto. Però può succedere. E fattene una ragione.

0: Music, Radio Number One, campanacci delle mucche troppo rumorosi. Allora alcuni turisti decidono di andarsene dopo poche notti in villeggiatura appunto alpina. E
1: sì, sono arrivati parecchi messaggi. C'è ad esempio Roberta che dice: sinceramente io preferisco il campanaccio delle mucche alla voce di alcuni colleghi, e questo la dice lunga insomma
0: sulla situazione dell'ufficio.
1: Esatto, sì, sì, sì. Esatto, ma sentite.
2: Si lamentano delle mucche in montagna, poi magari abitano 10 mesi all'anno.

0: Pazzesco, un triplo album, poi in realtà 1979, Another Brick in the Wall, Pink Floyd da The Wall, scritto dal bassista Roger Waters, insomma davvero un grandissimo successo. Stavamo parlando qui a Radio Number One, insomma grandi canzoni, intanto ricordiamo che c'è sempre questo appuntamento ogni ora con una canzone davvero di quelle indimenticabili, e stavamo parlando, Agnese, di
1: mucche indimenticabili, mucche troppo rumorose, perché quei campanacci lì, quelli che ci disturbano giorno e notte, noi turisti, cosa dobbiamo fare? Prendercene e andarcene.
0: Sì, diciamo che molti si sono lamentati perché danno fastidio i campanacci delle mucche, eccetera, eccetera. Devo dire che abbiamo ricevuto di tutto, di cioè tutto. Messaggi di ogni tipo.
2: Dedico questa canzoncina ai turisti che se non sono andati.
1: Sì, ok.
2: Tolon, tolon, tolon, tolon. Viva la mucca Carolina. Che fai il latte ogni mattina? Ciao!
0: No, vabbè, va tutto bene. Sì, che il caldone non è ancora tornato, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Vabbè.
3: Ciao ragazzi, io vivo in valle dove ci sono i pascoli. E tutta l'estate la passo con il campanaccio delle mucche. Poi ti abitui e ti fa anche un po' da ninna nanna. Ciao Sami da Bergamo.
1: Ciao Sami, bello, una ninna nanna con i campanacci delle mucche, quello che mi ci vorrebbe. Ma prima c'è la

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel